0: era mamagna da
1: fuori.
0: Oh, yeah. Crazy. Flash.
1: No, no. Flash.
0: Ma che ormai, che mi chiedi alla mano.
1: Oh, wow.
0: Yeah, ma c'è una cosa.
1: Yeah, man.
0: Bagione, King.
1: Flash, man. Flashing.
0: Oh, no, man.
1: Flashing, man.
0: Oh,
1: wow, yeah, man. Crazy, man. Skies are blue, man.
0: My yes, man.
1: Oh, no. Yeah.
2: Cream cheese.
3: Cream cheese.
2: Cream cheese.
3: Cream cheese.
2: Cream cheese.